Allo che mazza, così sto io rectena ya caro mancassina, chi c'è nia o cacciat cacciat tutte era che nian futti di sabato rua, questa tutta singanani come una campicci canista signata già.